0: Eyan ti wa nbe tipe tipe ti e tele
1: daruko won
0: tipe o
1: farabale o ka boju awon ika
0: Dani Shehu Usman Dafodio
1: o ma se yayin
0: ki lo sele bo loro ti kan won e bale legbo won e ke